Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.
1: If you ask a stupid question,

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: E tu sei wise.
1: Summer wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Oggi ci sembra un capo d'abbigliamento del tutto normale, ma quando il bikini venne presentato per la prima volta nel 1946, provocò uno scandalo internazionale. L'inventore era un ingegnere francese, Louis Réard, che voleva realizzare il costume da bagno più piccolo mai visto fino a quel momento. Era convinto che le donne desiderassero maggiore libertà e leggerezza sulle spiagge, ma nessuna modella professionista accettò di indossarlo durante la presentazione ufficiale. Era considerato troppo audace per l'epoca. Réard trovò allora una soluzione inaspettata. Chiese a Micheline Bernardini, una ballerina del celebre Casino de Paris, di presentare il nuovo costume. La sfilata fece il giro del mondo e il bikini diventò immediatamente argomento di discussione. Anche il nome fu scelto per sorprendere. Solo pochi giorni prima, gli Stati Uniti avevano effettuato un test nucleare sull'atollo di Bikini, nell'Oceano Pacifico. Réard sperava che il suo costume producesse un effetto esplosivo sull'opinione pubblica. E in effetti ci riuscì. Per molti anni il bikini fu vietato su numerose spiagge europee e in alcuni paesi ne era addirittura proibita la vendita. Soltanto negli anni 60, grazie al cinema, alla moda e ai cambiamenti della società, divenne il simbolo della libertà estiva. La sua storia ci ricorda che anche un semplice costume può raccontare molto di come cambiano i tempi, le abitudini e il modo in cui una società guarda se stessa.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio. Qui su Wonder and Wonder parliamo di viaggi, avventure e luoghi incredibili. Quindi oggi mi sento di accendere i riflettori su una delle meraviglie naturali più spettacolari e iconiche del nostro pianeta, la Grande Barriera Corallina Australiana. È situata nella regione tropicale del Queensland ed è il più grande sistema corallino

0: al mondo. Pensate che si estende per oltre 2300 km, una lunghezza impressionante che lo rende visibile perfino dallo spazio. Ma non è solo una questione di dimensioni, la barriera rappresenta la collaborazione della vita e della biodiversità. Questo reef corallino ospita più di 1500 specie di pesci, 400 tipi di coralli, tartarughe marine, mante, delfini e perfino balene, che ogni anno migrano attraverso queste acque cristalline. Ma cos'è un reef? È un ecosistema formato da colonie di piccoli organismi, chiamati polipi corallini, che lavorano instancabilmente per costruire strutture calcaree nel corso dei secoli. Questo delicato equilibrio di vita offre rifugio a innumerevoli specie, creando una rete complessa e interdipendente. Purtroppo, come sappiamo, questo paradiso è anche in pericolo. Negli ultimi decenni, i cambiamenti climatici hanno provocato episodi di sbiancamento dei coralli, un fenomeno devastante causato dall'aumento delle temperature oceaniche. Anche l'inquinamento e la pesca eccessiva rappresentano una minaccia costante. Tuttavia, non tutto è perduto. Sono in corso numerosi progetti di conservazione e ricerca per proteggere e ripristinare la barriera. La grande barriera corallina, quindi, non è solo un patrimonio naturale, ma anche un vero e proprio patrimonio culturale. Visitare la barriera oggi è un'opportunità unica, non solo per ammirare la bellezza mozzafiato del nostro pianeta, ma anche per riflettere sul nostro ruolo nella sua protezione. Che si tratti di un'immersione, un'escursione o di un semplice sguardo dal cielo, la grande barriera corallina ci ricorda quanto la natura sia preziosa, ma anche fragile, e quanto tutti noi abbiamo un ruolo nella sua preservazione. Qui era la vostra Ludovica e io vi aspetto al prossimo viaggio su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000 per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un materiale che unisce tradizione, innovazione e rispetto per l'ambiente. Il bambù. Leggero, resistente e sorprendentemente versatile, questo acciaio vegetale è una vera risorsa green per il futuro delle costruzioni. Il bambù è una graminacea gigante che cresce a ritmi record. Alcune varietà possono arrivare a 25 metri d'altezza e crescere fino a 120 centimetri in un solo giorno. Il suo ciclo vitale supera gli 80 anni e, incredibilmente, non ha bisogno di fertilizzanti o pesticidi per svilupparsi. Dal punto di vista ambientale è una meraviglia. Cattura 4 volte più CO2 rispetto alle giovani foreste e produce il 35% di ossigeno in più. Inoltre, si rigenera spontaneamente in 3-5 anni dopo il taglio, senza impoverire il suolo né provocare erosione, grazie al suo apparato radicale a rizoma. In edilizia, il bambù è un materiale con qualità eccezionali. È flessibile, resistente ai terremoti, leggero e al tempo stesso forte. La sua resistenza alla compressione supera perfino quella del legno e del calcestruzzo. Per questo viene sempre più usato nelle costruzioni antisismiche e in progetti di bioedilizia, specie in zone a rischio sismico o vulcanico. È anche idrorepellente, ignifugo e perfetto per creare parquet, pannelli, arredi e perfino filati e carbone. Anche nel design d'interni il bambù trova sempre più spazio. È resistente agli urti, all'umidità e ha qualità antirumore e frangivento. Tuttavia, la sua lavorazione richiede tecniche specifiche, perché non può essere trattato come il legno tradizionale. Ma il risultato? Mobili durevoli, leggeri e perfetti per l'outdoor, dal look esotico e naturale. Infine, il bambù si mangia. I suoi germogli, noti come cuori di bambù, sono considerati un superfood ricco di fibre e vitamine, diffuso nella cucina asiatica e sempre più apprezzato anche da noi. Insomma, dalla bioedilizia all'alimentazione, il bambù si conferma un campione di sostenibilità. Cresce veloce, purifica l'aria, si rigenera da solo e si presta a mille usi. È davvero il materiale del futuro, già pronto per il presente. Grazie per averci seguito. Alla prossima puntata con un nuovo protagonista dell'architettura sostenibile.

ci avete mai pensato? Piove acqua dolce, i fiumi trasportano acqua dolce, eppure il mare è salato. Da dove arriva tutto quel sale? La risposta è un viaggio lungo milioni di anni. Quando la pioggia cade sulle montagne e sulle rocce, scioglie lentamente piccolissime quantità di minerali. I fiumi trasportano questi sali fino al mare. L'acqua poi evapora continuamente, per effetto del sole, formando nuvole che torneranno a scaricare pioggia. Ma il sale non evapora, resta negli oceani. Così, anno dopo anno, secolo dopo secolo, il mare ha accumulato enormi quantità di sali minerali. Il più abbondante è il cloruro di sodio, cioè il comune sale da cucina, ma nell'acqua marina sono presenti anche magnesio, calcio, potassio e molti altri elementi. Ogni litro di acqua di mare contiene in media circa 35 grammi di sale. Naturalmente esistono eccezioni. Il Mar Baltico è meno salato, mentre il Mar Morto contiene una concentrazione di sale così elevata da permettere alle persone di galleggiare con estrema facilità. Un piccolo miracolo della natura che racconta una storia iniziata

0: now.
1: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
2: Quando pensiamo alla biodiversità, immaginiamo animali, foreste, oceani. Solo dopo ci vengono in mente le piante, ma quasi mai pensiamo a ciò che è invisibile: batteri, funghi microscopici e microorganismi. Eppure è proprio lì che si nasconde la parte più vasta della vita sulla Terra. Secondo i microbiologi, il nostro pianeta potrebbe ospitare fino a 1 trilione di specie microbiche, ma meno dell'1% è stato descritto ufficialmente. In pratica, ciò che conosciamo è solo la punta dell'iceberg. A raccontarlo è Marta Estela Trujillo Toledo, microbiologa dell'Università di Salamanca e prima donna a dirigere una delle più importanti riviste scientifiche del settore. I microorganismi, spiega, sono ovunque: nel suolo, negli oceani, nell'aria, negli ambienti estremi e persino dentro di noi. Ma perché scoprire nuovi microorganismi è così importante? Non si tratta solo di catalogare nuove forme di vita. Ogni nuova scoperta può avere impatti enormi sulla medicina, sull'agricoltura, sull'industria e sull'ambiente. Molti antibiotici, per esempio, derivano proprio da batteri e funghi. Nuove specie potrebbero aiutarci a combattere infezioni resistenti, migliorare la salute del suolo, ridurre l'uso di sostanze chimiche in agricoltura o produrre materiali biodegradabili e biocarburanti. Solo nella prima metà del 2025 sono state descritte circa 170 nuove specie microbiche e alcune hanno già attirato l'attenzione della comunità scientifica. Una delle più importanti è Prometearcheum syntrophicum, un archeobatterio scoperto nei sedimenti marini profondi del Giappone. Perché è speciale? Perché potrebbe aiutarci a capire come si è passati dalle cellule semplici alle forme di vita complesse, un passaggio chiave nell'evoluzione della vita. Un'altra scoperta recente è Methanobrevibacter intestini, un microorganismo presente nell'intestino umano che produce sostanze legate ai processi infiammatori e che potrebbe avere implicazioni importanti per la salute. Ma come si scoprono questi esseri invisibili? Gli scienziati raccolgono campioni da ambienti diversi, li analizzano in laboratorio e studiano il loro DNA. Alcuni microorganismi vengono coltivati, altri identificati solo grazie al sequenziamento genetico e a sofisticati strumenti bioinformatici. Quando il patrimonio genetico risulta unico, nasce una nuova specie. Ogni scoperta aggiunge un tassello alla comprensione degli equilibri della vita sul pianeta. Anche se il valore di una scoperta non è sempre immediato, ciò che oggi sembra poco rilevante, domani potrebbe rivoluzionare medicina, tecnologia o sostenibilità. Il messaggio è chiaro: il futuro della scienza non guarda solo alle grandi creature visibili, ma anche a ciò che vive nel microcosmo. Esplorare questo universo invisibile significa investire nella conoscenza e trovare nuove risposte alle sfide del nostro tempo. Perché la vita, spesso, è più grande, proprio quando è più piccola.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di Nordic Walking. È una camminata dinamica che coinvolge tutto il corpo grazie all'uso di bastoncini specifici. Questa disciplina è nata come allenamento per gli sciatori di fondo. Oggi è diventata una pratica accessibile a tutti, ideale per migliorare salute e forma fisica. Il Nordic Walking potenzia la resistenza cardiovascolare, rinforza gambe, braccia e core e aiuta a mantenere una postura corretta durante il movimento. Grazie all'utilizzo dei bastoncini distribuisce il carico su tutto il corpo, riducendo quindi lo stress su articolazioni come ginocchia e caviglie. Uno dei vantaggi principali è proprio la flessibilità di questo sport, perché si può praticare ovunque, in città, nei parchi, nei sentieri naturali, adattando l'intensità alle proprie capacità. Inoltre, camminare all'aria aperta ha benefici straordinari sulla mente, riducendo lo stress e migliorando l'umore. Quindi possiamo dire, ragazzi, che il Nordic Walking è perfetto per chi vuole iniziare a muoversi o mantenere un'attività fisica regolare. È un modo semplice ma efficace per rinforzare il corpo, migliorare la circolazione e aumentare il benessere generale. Se cercate un'attività completa che unisce movimento e natura, il Nordic Walking è la scelta ideale. Bastano pochi strumenti e tanta voglia di mettersi in gioco per trasformare una camminata in un'esperienza unica. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dal cetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate, come spuntino, oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante è quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate, grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante. Può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate con il caldo mi sento meglio vestito d'azzurro.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.
3: I

Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone. C'è una parola che negli ultimi anni sembra quasi essere diventata un lusso. È la parola ozio. Eppure, pensateci un attimo, quanto tempo passa durante una giornata senza che facciamo qualcosa? Senza guardare il telefono, rispondere a un messaggio, controllare una notifica o pensare al prossimo impegno? Probabilmente molto poco. Siamo così abituati a riempire ogni istante che, quando finalmente non c'è nulla da fare, ci sentiamo quasi in colpa. Come se il tempo libero fosse tempo sprecato. E invece non è così. C'è chi lo definisce ozio creativo, perché proprio in quei momenti di apparente inattività la mente torna a fare quello che sa fare meglio: immaginare, collegare idee, mettere ordine nei pensieri. L'ozio, quello autentico, non significa semplicemente non fare nulla. Significa concedersi il diritto di non avere un obiettivo immediato. Nessuna prestazione da raggiungere, nessuna lista da completare, nessuna corsa contro il tempo. Ed è proprio allora che accade qualcosa di interessante. Quando smettiamo di rincorrere gli impegni, il cervello rallenta. Elabora le emozioni, riorganizza i ricordi, trova soluzioni che magari non arrivavano mentre eravamo immersi nella frenesia della giornata. Quante volte un'idea brillante ci è venuta sotto la doccia, durante una passeggiata o semplicemente osservando il mare? Non è un caso. È il nostro cervello che, finalmente, ha trovato lo spazio per respirare. L'ozio, quindi, non è il contrario dell'efficienza, è il suo equilibrio. È quello spazio silenzioso che ci permette di recuperare energie, creatività e lucidità. Succede quando restiamo seduti su una panchina senza un motivo particolare, quando guardiamo un tramonto senza fotografarlo, quando camminiamo senza una destinazione precisa o ci lasciamo cullare dal rumore delle onde senza pensare a cosa fare dopo. Sono momenti semplici, quasi invisibili, eppure sono proprio quelli che ci riconnettono con noi stessi. Forse il segreto non è riempire ogni minuto della giornata. Forse ogni tanto dovremmo avere il coraggio di lasciare uno spazio vuoto. Perché è proprio in quel vuoto che spesso ritroviamo le idee migliori, la serenità che cercavamo e, qualche volta, anche una parte di noi stessi.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Avvicinare una conchiglia all'orecchio e sentire il mare è una delle immagini più classiche dell'estate. Ma cosa stiamo davvero ascoltando? Non è il mare intrappolato nella conchiglia, è un'illusione acustica. Le conchiglie hanno una forma cava che funziona come una piccola cassa di risonanza. Quando le avviciniamo all'orecchio, amplificano i suoni ambientali attorno a noi. Il vento, il nostro respiro, i rumori deboli. Il risultato è un suono simile a un'onda lontana, che il cervello interpreta come il mare. In pratica, il suono del mare nella conchiglia siamo noi e l'ambiente che ci circonda, trasformati dalla fisica del suono. E forse è proprio questo il bello. Anche un oggetto semplice può farci viaggiare con la mente verso la spiaggia.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parliamo di fast fashion, capi di bassa qualità pensati per durare poco, e la moda usa e getta che arriva nei negozi e lascia velocemente gli scaffali per dare spazio rapidamente alla collezione successiva. Attraverso il marketing, i brand ci hanno convinto che se costa poco posso prenderlo anche se durerà solo pochi lavaggi. Tessuti per lo più di materiali sintetici come il poliestere, una plastica ricavata dal petrolio. Ma quando si lava un capo in poliestere si generano numerose microplastiche che finiscono nel sistema idrico e ritornano a noi in quello che mangiamo. I numeri sono impressionanti. 2 milioni e mezzo di scarpe prodotte ogni ora, 190.000 capi ogni minuto, 12 tonnellate di plastica ogni secondo. Un recente studio ha dimostrato che gli americani acquistano una quantità di abiti 5 volte superiore a quella acquistata negli anni 90. Senza dimenticare che l'industria tessile è la seconda più inquinante al mondo in termini di produzione. Ma non è tutto. Come si conclude questo ciclo di consumismo? Cosa succede a un prodotto dopo che è stato buttato? Molti abiti donati finiscono per essere esportati in luoghi come il Ghana, dove ogni settimana arrivano 15 milioni di pezzi per una popolazione complessiva di 33 milioni di persone. Impossibile gestire un tale volume. La metà dei capi finisce in discariche abusive sulle spiagge. E allora sono in tante a chiedere un ripensamento del mondo della moda e a desiderare che le aziende siano responsabili dell'intero ciclo di vita dei loro prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lucuma. Il lucuma è il frutto perfetto per chi vuole dolcezza senza compromessi e salute senza sacrifici. Originario delle Ande peruviane, è stato anche chiamato l'oro degli Inca. E no, non per un motivo di marketing hipster, ma perché veniva davvero venerata come un tesoro sacro. Una specie di divinità tropicale sotto mentite spoglie di patata e dolce travestita da mango. Coltivata da più di 2000 anni, la lucuma era presente già nelle tombe dei nobili pre-incaici, perché se devi portarti qualcosa nell'aldilà, tanto vale che sia gustoso e ricco di antiossidanti. Ancora oggi è un ingrediente amatissimo in Perù, dove lo trovi nei gelati più venduti, e sì, ha battuto persino la vaniglia, e sì, è legale. La lucuma è un concentrato naturale di fibre, ferro e beta-carotene, calcio e vitamine B3. Dolce per natura, ma ha un indice glicemico così basso che il tuo pancreas potrebbe mandare una lettera di ringraziamento. Il gusto? Una combo assurda tra caramello, acero e zucca. Tipo comfort food, ma con l'anima zen e un passato da sciamano. La lucuma si trova spesso in polvere, pronta a essere infilata in smoothies, torte, pancake e tra le scuse per non mangiare zuccheri raffinati. È il superfood che ti fa sentire bene senza farti sentire in colpa. Un saluto da Greg. E vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?
2: Birds flying high, you know how I feel.

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: We have to

0: Santos Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi ci tuffiamo nel mondo degli sport acquatici e della sostenibilità. Immaginate di surfare su onde perfette, ma con il cuore tranquillo perché sapete che state proteggendo l'ambiente. Sport come surf, vela e canottaggio stanno cambiando le regole del gioco per salvaguardare i nostri oceani. I surfisti, ad esempio, ora scelgono tavole da surf ecologiche, fatte di materiali riciclati o naturali, come legno o resine biodegradabili. Addio alle plastiche, benvenuto un surf responsabile. Anche le imbarcazioni da vela stanno diventando più sostenibili, costruite con materiali come fibra di lino o carbonio riciclato. Queste barche riducono l'inquinamento marino senza compromettere le prestazioni. E non dimentichiamoci del canottaggio. Le barche moderne sono realizzate con materiali leggeri e resistenti, riducendo il loro impatto sull'ambiente. Anche gli eventi sportivi stanno facendo la loro parte. La World Surf Cup League, ad esempio, promuove pulizie delle spiagge e

0: da atleti e pubblico a rispettare il mare. La sostenibilità è la nuova onda e gli sport acquatici sono in prima linea per proteggere gli oceani, mentre ci divertiamo. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove ogni onda conta per il nostro pianeta.
1: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo. Il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto e le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da Atene, nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il Tempio di Afaia, che domina il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare, compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il governo di Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto più celebre dell'isola, ossia il pistacchio. Una curiosità difficilmente dimenticabile riguarda i fruttivendoli galleggianti. Alcuni pescatori, infatti, trasformano i propri caicchi in originali bancarelle sull'acqua, vendendo frutta e ortaggi direttamente dalle imbarcazioni. Pochi minuti separano il porto dal sito archeologico di Colona, considerato il luogo nel quale nacque la prima grande città dell'isola. Gli scavi hanno riportato alla luce tracce di insediamenti risalenti al 3000 a.C., testimonianza di una presenza umana continua fin dall'età del bronzo. Secoli dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e bentornato a Wise Planet, l'appuntamento che ti porta al centro delle grandi sfide tra uomo e natura. Oggi andiamo nella laguna più famosa del mondo per parlare di una barriera tanto discussa quanto iconica, il Mose di Venezia. Dal 2020 il Mose è entrato ufficialmente in funzione. Un sistema ingegnoso, 78 paratoie mobili che si sollevano dalle tre bocche di porto, Lido, Malamocco e Chioggia, per bloccare le maree e proteggere Venezia dall'acqua alta. Funziona. Funziona bene. Ma il vero problema non è se funziona, bensì quanto spesso deve essere attivato. In origine si pensava a 5-10 chiusure l'anno. Oggi siamo a una media di 22. Con 31 chiusure tra ottobre 2023 e aprile 2024. Se le proiezioni peggiori si avverassero, entro fine secolo il Mose potrebbe restare alzato 260 giorni l'anno. E a quel punto Venezia non sarebbe più una laguna, ma un lago costiero. Perché tutto questo è un problema? Perché la laguna vive di scambi d'acqua col mare. Più il Mose resta chiuso, più l'acqua ristagna e più aumenta la temperatura. Secondo le stime, potremmo superare i 30 gradi Celsius per 4 mesi all'anno, con ondate di calore marine e un drammatico peggioramento della qualità dell'acqua. E poi c'è l'eutrofizzazione. Quando l'acqua non si rinnova, nutrienti come azoto e fosforo si accumulano, causando fioriture algali, moria di pesci e crisi dell'ecosistema. Non è un'ipotesi, è già successo tra il 2013 e il 2115. Le barene, zone umide e basse, cruciali per la biodiversità lagunare, rischiano di non ricevere più i sedimenti necessari a sopravvivere se le maree eccezionali vengono bloccate dal Mose. E la morfologia stessa della laguna potrebbe cambiare, perché i sedimenti fini portati dal mare non entrerebbero più a sufficienza. Il Consorzio Venezia Nuova che gestisce il Mose difende il sistema. Ricorda che è una barriera mobile, attivata solo in caso di emergenza e che aiuta persino a limitare l'erosione riducendo le onde estreme, ma gli scienziati non ci stanno, chiedono un approccio più integrato che guardi anche alla salute ecologica della laguna. Secondo il CNR ISMAR, bisogna studiare altri ecosistemi costieri per capire come evolve una laguna soggetta a chiusure frequenti. Solo così si potranno fare scelte responsabili, non solo per Venezia città, ma per l'intero sistema lagunare. In conclusione, il Mose ci protegge oggi, ma rischia di trasformare radicalmente il domani. La vera sfida non è scegliere tra sicurezza e ambiente, ma trovare un equilibrio, perché senza laguna Venezia non è più Venezia. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo. E ricorda, le grandi opere funzionano davvero solo quando proteggono anche la natura che ci circonda. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della solitudine. La solitudine non è solo una questione emotiva, ha effetti profondi sul cervello e sul corpo. Numerosi studi mostrano che l'isolamento prolungato aumenta il rischio di depressione, ansia e di conseguenza persino malattie cardiovascolari. A livello neurologico, la mancanza di interazioni sociali altera la produzione di ossitocina e serotonina, ormoni legati al benessere ed emozioni positive, e aumenta il cortisolo, l'ormone dello stress. Questo porta a una maggiore attivazione dell'amigdala, la zona del cervello che elabora la paura, rendendo le persone isolate più sensibili al pericolo e meno propense a fidarsi degli altri. Ma attenzione, la solitudine non è sempre negativa. La solitudine scelta, come momenti di riflessione o meditazione, può essere rigenerante e migliorare la creatività. Il problema nasce quando diventa cronica e non volontaria, creando un circolo vizioso di isolamento e paura del rifiuto. Per combattere la solitudine è fondamentale costruire connessioni autentiche. Non servono decine di amici, bastano pochi legami di qualità. Anche piccoli gesti come una conversazione con uno sconosciuto o un messaggio a un vecchio amico possono ridurre il senso di isolamento. La solitudine fa parte della vita, ma coltivare relazioni significative è il migliore antidoto al suo lato oscuro. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della noa. O cerimoia, o gravidiola, a seconda di quanto voi vogliate confondere chi vi ascolta. È un frutto tropicale con una storia lunga e misteriosa. Gli Inca la veneravano come dono degli dei e considerando che questi stessi chiedevano agli dei sacrifici umani, direi che la loro dieta era l'ultima delle preoccupazioni. Esteticamente la nona sembra un incrocio tra un carciofo e un drago, ma dentro nasconde una polpa morbida e dolcissima. Dal sapore che mescola banana, ananas e vaniglia, un po' come un dessert naturale se madre natura avesse studiato pasticceria anziché disastri climatici. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi con la stessa determinazione con cui tu cerchi di evitare le riunioni su Zoom. Alcuni studi suggeriscono addirittura che possa avere proprietà anticancerogene, ma no, non è la bacchetta magica della salute, se lo fosse i farmacisti venderebbero frappe di annone invece che medicine. Ma attenzione, i semi sono tossici e contengono alcaloidi neurotossici, quindi se l'idea era di piantarne uno e fare il contadino zen, forse è meglio che ti dedichi al basilico. La nona è uno di quei frutti che dimostra come la natura sappia essere generosa e inquietante allo stesso tempo. Un po' come il mare, bellissimo, ma se non stai attento, qualcosa di nascosto ti porterà via. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Le zanzare sembrano avere delle preferenze molto precise. Alcune persone vengono punte continuamente, altre quasi mai. Perché? La risposta è un mix di fattori chimici e fisici. Le zanzare sono attratte dall'anidride carbonica che espiriamo, dal calore corporeo e da alcune sostanze presenti nel sudore. Anche il gruppo sanguigno e la composizione chimica della pelle possono influire. Perfino l'odore della pelle, determinato dai batteri presenti naturalmente, gioca un ruolo importante. Non esiste però una formula magica che renda qualcuno invisibile alle zanzare. È più una questione di combinazione di segnali. E sì, anche la birra o l'attività fisica possono aumentare l'attrattività per questi insetti. Insomma, non è questione di fortuna, è una complessa conversazione chimica tra noi e le zanzare.

0: Parliamo di viaggi e di tutti i posti più incredibili del mondo. E allora non posso che dedicare una puntata alla classifica mondiale dei paesi più felici, che ci offre uno sguardo interessante sul benessere globale e sulle destinazioni che forse dovremmo prendere in considerazione. Per l'ottavo anno consecutivo, la Finlandia si conferma al primo posto come nazione più felice al mondo, seguito sul podio da Danimarca e Islanda. Questi paesi nordici sembrano aver trovato la formula del benessere. Ma come? Sembrerebbe soprattutto grazie a sistemi sociali solidi e un forte senso di comunità. Una sorpresa nelle top 10 è rappresentata dalla presenza del Costa Rica, che si posiziona al sesto posto, dimostrando che la felicità non è esclusiva delle nazioni più ricche. Completano la top 10 Norvegia e Lussemburgo. E per quanto riguarda l'Italia, il nostro paese ha guadagnato una posizione rispetto all'anno precedente, attestandosi al 40° posto. Un segnale positivo, ma c'è ancora tanta strada da fare per raggiungere i vertici della classifica. È interessante notare che gli Stati Uniti hanno registrato la loro posizione più bassa di sempre, scendendo al 24° posto. Questo calo sembrerebbe essere attribuito a un aumento dell'isolamento sociale e a un malcontento generale verso la politica. Insomma, la classifica ci ricorda l'importanza di fattori come la fiducia reciproca, il supporto sociale e la generosità nel determinare la felicità di una nazione. Alla fine stiamo parlando dei valori chiave che ci rendono umani. Questa classifica è anche un invito a riflettere su cosa possiamo fare, individualmente e collettivamente, per migliorare il nostro benessere, ma anche quello dei nostri paesi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wander & Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito: ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: la città del futuro.
1: Viviamo in case sempre più grandi, ma con spazi sempre più vuoti e costi sempre più alti. Ma se il futuro dell'abitare fosse in pochi metri quadrati? Oggi parliamo di tiny house, le case minuscole che stanno conquistando chi sogna una vita più libera, sostenibile e consapevole. Una tiny house non è semplicemente una casa piccola, è un'abitazione completa, tra i 10 e i 40 metri quadrati, progettata per ottimizzare ogni spazio. Può essere fissa o su ruote, ideale per chi ama la natura, lo smart working o vuole dire addio al mutuo. Il movimento nasce negli Stati Uniti nei primi anni 2000, esplode dopo la crisi del 2008 e oggi è un vero stile di vita. Minimalista, ecologico, economico. In Italia il boom arriva nel 2020, con la pandemia e il desiderio di una casa più su misura. Il primo vantaggio? Il prezzo. Una tiny house base parte da 15.000 a 25.000 euro, mentre quelle più accessoriate possono costare tra 30.000 e 50.000 euro. Ma anche i costi di gestione sono ridotti al minimo. Energia, riscaldamento, manutenzione. Dal punto di vista ambientale, poi, una tiny house occupa meno suolo, consuma meno risorse e spesso è costruita con materiali ecologici. Molte sono dotate di pannelli solari, sistemi di recupero dell'acqua piovana e impianti smart. E non dimentichiamo il minimalismo. Vivere in pochi metri quadrati significa eliminare il superfluo e fare spazio a ciò che conta davvero. Le tiny house su ruote permettono di vivere ovunque, senza rinunciare al comfort di casa. Ideali per nomadi digitali, coppie giovani o amanti della natura. Ma possono anche diventare uffici, studi o strutture turistiche, come nei glamping o nei borghi sostenibili. In Italia si contano tra le 5.000 e le 10.000 tiny house, concentrate soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il mercato cresce, ma resta ancora una nicchia emergente, frenata in parte dalla burocrazia. E qui arriviamo alla nota dolente. La normativa italiana è ancora confusa. Non esiste una legge nazionale e tutto dipende dal comune. Se la tiny house è fissa, spesso serve un permesso di costruire. Se è su ruote, può essere considerata come casa mobile o camper, ma non sempre si può viverci stabilmente. Attenzione anche alla destinazione d'uso del terreno. Serve che sia edificabile o che consenta l'installazione di strutture abitative. Il consiglio? Affidarsi a un tecnico esperto e informarsi bene con il comune di riferimento prima di acquistare o installare una tiny house. Le tiny house non sono solo case, sono un modo di vivere meglio con meno. Alla prossima puntata, con nuove idee per costruire un futuro più leggero, economico e sostenibile.

Tra gli animali più sorprendenti del pianeta c'è sicuramente il polpo. Oltre alla sua straordinaria intelligenza, possiede ben 3 cuori. 2 servono a pompare sangue verso le branchie, mentre il terzo lo distribuisce al resto del corpo. Ma c'è un'altra particolarità. Il suo sangue è blu. Questo colore è dovuto all'emocianina, una sostanza ricca di rame che trasporta l'ossigeno, invece dell'emoglobina ricca di ferro che rende rosso il nostro sangue. L'emocianina funziona meglio nelle acque fredde e povere di ossigeno, permettendo al polpo di vivere anche in ambienti difficili. Curiosamente, quando il polpo nuota velocemente, il cuore principale smette quasi di battere, motivo per cui preferisce spostarsi camminando sul fondale con i suoi tentacoli. Un animale davvero straordinario, che continua a stupire biologi e ricercatori di tutto il mondo.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il futuro del nostro pianeta si gioca in mare aperto. È nei nostri oceani che si combatte una delle sfide più urgenti del nostro tempo, quella contro i cambiamenti climatici. Lo ha ricordato con forza Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation, in occasione della Ocean Week di Milano. L'organizzazione no profit, attiva nella tutela degli ecosistemi marini, è in prima linea con progetti di ricerca scientifica, educazione ambientale e soprattutto coinvolgimento delle imprese per costruire una blue economy davvero sostenibile. Ma perché l'oceano è così importante? Non si tratta solo di acqua salata. Gli oceani coprono il 70% della superficie terrestre e ospitano l'80% delle specie viventi. Sono il principale regolatore climatico del pianeta, producono oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo, assorbono un terzo della CO2 emessa dall'uomo e catturano il calore del sole che altrimenti resterebbe intrappolato nell'atmosfera. In poche parole, difendere l'oceano significa difendere la vita. Eppure oggi il mare è in pericolo. Inquinamento, plastica, sfruttamento eccessivo, riscaldamento globale, acidificazione, i segnali di crisi sono ovunque. E non possiamo più lasciare la responsabilità solo a scienziati e ambientalisti. La chiamata è chiara, serve un patto nuovo tra uomo e oceano. Una responsabilità condivisa tra cittadini, istituzioni e soprattutto aziende che finora hanno spesso ignorato il ruolo chiave del mare nella lotta alla crisi climatica. Ed è qui che entra in gioco One Ocean Foundation. L'obiettivo è connettere il mondo economico e quello ambientale, promuovere soluzioni concrete, far crescere consapevolezza e azione. Perché non ci sarà futuro per il clima se prima non salviamo gli oceani. Lo ha detto Pachner con parole semplici ma potenti. Proteggere il mare non è un'opzione, è una responsabilità collettiva e il tempo per agire è adesso. Qui a Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Se vogliamo un pianeta vivibile, dobbiamo guardare al blu e farlo tutti insieme.
2: As Romeo is bleeding,

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dell'Ironman, una delle competizioni più dure e affascinanti al mondo. Questa gara combina 3 km 8 di nuoto, 180 di ciclismo e una maratona completa, ovvero 42 km, tutto in una sola giornata e uno dopo l'altro. È una sfida che mette alla prova ogni aspetto del corpo e della mente. Dal punto di vista fisico, ovviamente l'Ironman richiede una preparazione meticolosa. Sviluppare resistenza, forza e capacità di recupero è fondamentale. Ogni disciplina allena parti diverse del corpo, creando un atleta completo e versatile. Ma l'Ironman non è soltanto una gara fisica, è un viaggio mentale ed emotivo. Ogni partecipante deve affrontare momenti di fatica e incertezza, ma è proprio qui che si costruisce la resilienza. Superare queste difficoltà regala sensazioni di conquista e fiducia senza pari. Per prepararsi è fondamentale seguire un programma ben strutturato che includa nuoto, bici, corsa, palestra e soprattutto recupero. Serve anche un approccio mentale forte con tecniche di visualizzazione e gestione dello stress. L'Ironman è molto più di una competizione, ragazzi. È un simbolo di ciò che possiamo raggiungere con dedizione, sacrificio e volontà. Se cercate la sfida definitiva, questa è quella giusta. Mettetevi in gioco e scoprirete il vostro vero potenziale. Io sono Davide Gemelli, questo è Wise Training, ci vediamo alla prossima puntata.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000 per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando entriamo in una sala da tè o al supermercato, troviamo decine di varietà. Tè verde, nero, bianco, oolong, giallo, puer. Viene spontaneo pensare che provengano da piante diverse. In realtà, lo sapevate che quasi tutti nascono dalla stessa pianta? Si chiama Camellia sinensis ed è coltivata da migliaia di anni soprattutto in Cina, India, Giappone e Sri Lanka. A cambiare non è la pianta, ma il modo in cui le foglie vengono raccolte e lavorate. Il tè bianco è il più delicato. Si ottiene dalle gemme più giovani ed è lavorato pochissimo. È ricco di sostanze antiossidanti e ha un gusto molto leggero. Il tè verde viene riscaldato subito dopo la raccolta per bloccare l'ossidazione. Conserva così il suo colore brillante ed è ricco di catechine e polifenoli, composti studiati per il loro ruolo nel contrastare lo stress ossidativo. Il tè nero, invece, viene completamente ossidato. Ha un sapore più deciso e contiene generalmente più caffeina, motivo per cui è spesso scelto a colazione. Tra questi troviamo il tè oolong, parzialmente ossidato, molto apprezzato in Cina e Taiwan per il suo aroma complesso. Il rarissimo tè giallo, prodotto quasi esclusivamente in alcune regioni della Cina. E infine il puer, un tè fermentato che può essere fatto maturare per anni e che gli appassionati considerano quasi un vino del tè. C'è poi una curiosità che sorprende molti. Camomilla, finocchio, rooibos, menta e melissa non sono tè, ma tisane o infusi, perché non derivano dalla Camellia sinensis. Il consiglio? D'estate provate il tè verde preparato in anticipo e lasciato raffreddare naturalmente, magari con qualche foglia di menta e una fettina di limone. È una bevanda fresca, leggera e molto diversa dai tè freddi industriali, spesso ricchi di zuccheri.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo alla crema solare, immaginiamo subito la spiaggia, il mare e l'estate. Eppure la sua storia inizia molto più in alto, tra le montagne. Fino ai primi decenni del Novecento, esporsi al sole senza alcuna protezione era considerato del tutto normale. Le scottature erano viste quasi come una conseguenza inevitabile di una giornata all'aperto. Fu uno scienziato svizzero, il chimico Franz Greiter, a cambiare il nostro modo di pensare. Nel 1938, durante un'escursione sul massiccio del Pitzbühel nelle Alpi, Greiter rimase gravemente scottato dal sole. L'altitudine, infatti, aumenta l'intensità dei raggi ultravioletti e rende la pelle molto più vulnerabile. Quell'esperienza lo colpì a tal punto che iniziò a studiare una crema capace di proteggere la pelle senza impedirle di respirare. Anni dopo nacque uno dei primi prodotti moderni per la protezione solare e proprio in ricordo di quella montagna prese il nome di Pitzbühel. Con il passare del tempo la ricerca ha fatto enormi progressi. Oggi sappiamo che la crema solare non serve soltanto a evitare le scottature. Aiuta a prevenire l'invecchiamento precoce della pelle e riduce i danni provocati dai raggi ultravioletti, che continuano ad agire anche quando il cielo è velato. Ma c'è un errore che continuiamo a fare molto spesso. Pensiamo che basti spalmarla una volta sola, magari appena arrivati in spiaggia. In realtà il sudore, l'acqua e persino l'asciugamano ne riducono progressivamente l'efficacia. Per questo è importante riapplicarla ogni 2 ore e dopo ogni bagno. È curioso pensare che una delle invenzioni che oggi associamo al mare sia nata invece da una passeggiata tra le montagne. A volte è proprio un'esperienza personale a cambiare il mondo.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di una delle figure più iconiche dell'industria dell'intrattenimento, Walt Disney. Nato nel 1901 a Chicago, già a 7 anni vende i suoi schizzi ai vicini, mostrando doti fuori dal comune. La svolta a 18 anni, quando si trasferisce ad Hollywood con il fratello Roy in cerca di fortuna. Nel 1928 arriva la vera svolta con la creazione di Mickey Mouse, che inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Morty the Mouse. 10 anni più tardi realizza il primo lungometraggio d'animazione, Biancaneve e i Sette Nani, per la cui realizzazione arriva ad ipotecare la sua casa. Il film è un trionfo, ottiene 2 Oscar e apre la strada ai capolavori animati. La Disney realizza poi Fantasia, un lungometraggio d'animazione composto da 8 episodi con una colonna sonora di musica classica, riprodotta con il Fantasound, un sistema sonoro all'avanguardia per l'epoca, precursore del suono surround. Il suo più grande sogno si realizza però con l'inaugurazione di Disneyland, il primo parco di divertimenti tematico mai aperto al mondo, per il quale Disney lavora la progettazione in prima persona. L'idea gli venne perché si annoiava mentre osservava sua figlia giocare e desiderò un luogo dove anche gli adulti potessero divertirsi. Walt Disney è un simbolo del self-made americano, perché come diceva lui stesso, se puoi sognarlo, puoi farlo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di qualcosa di dolce, succoso, pronto a rendere le vostre giornate migliori. E no, non sono io. La pesca. Un frutto così perfetto che sembra disegnato da un artista rinascimentale in preda a un attacco di cerchi. La pesca viene dalla Cina, dove era considerata simbolo di immortalità. Cioè gli antichi credevano che mangiarne abbastanza potesse rendere eterni. Noi non sappiamo se funzioni, ma se vedete qualcuno al supermercato comprare 300 kg di pesche, magari chiedetegli quanti anni ha. Ma perché la pesca è un superfood? Perché è ricca di vitamine A, C e antiossidanti, che fanno bene alla pelle e alla vista. E vogliamo parlare del suo profumo? Incredibile! C'è chi dice che annusare una pesca aiuti a rilassarsi. Il problema è che se lo fai troppo a lungo in un fruttivendolo, rischi che qualcuno chiami la sicurezza. Ah, e attenzione al nocciolo! È duro come la vita quando dimentichi il codice del bancomat davanti a 8 persone in coda. Se provi a morderlo, finirai per testare di persona la resistenza dell'odontoiatria moderna. Quindi, amici, onoriamo la pesca per il superfood che è. E se vi capita di trovarne una con una forma strana, non giudicatela. Anche lei ha diritto di essere bella. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Sus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di come il fitness stia diventando un potente alleato nella lotta contro il cambiamento climatico. E sì, allenarsi può fare davvero la differenza. Maratone, gare ciclistiche, eventi sportivi stanno cambiando pelle, diventando eco-friendly. Le grandi manifestazioni sportive da New York alla Maratona di Londra stanno riducendo drasticamente il loro impatto ambientale. Materiali riciclati per il kit, borracce riutilizzabili al posto della plastica e percorsi studiati per minimizzare le emissioni. Anche gli atleti spesso sono ambasciatori del green, promuovendo scelte sostenibili nella vita quotidiana. E non parliamo solo di eventi, il fitness personale sta diventando più green che mai. Trasporto sostenibile per arrivare alla palestra, abbigliamento ecologico per allenarsi e un occhio sempre attento all'energia consumata. Ogni piccola azione conta, ogni allenamento può contribuire a ridurre il nostro impatto sul pianeta. Insomma, fare sport è più che mai un modo per prendersi cura di sé e del mondo che ci circonda. La prossima volta che partecipate a una corsa o una gara, ricordatevi che ogni passo è un passo verso un futuro più verde. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, dove il fitness è anche un atto di amore per il nostro pianeta.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dal cetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate come spuntino oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante è quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate, grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante. Può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate con il caldo mi sento meglio vestito d'azzurro.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
2: Oggi parliamo di una proposta destinata a far discutere, una possibile tassa europea sul cibo ultraprocessato. L'idea è semplice, ma controversa: far pagare di più gli alimenti meno salutari per finanziare la sanità pubblica e ridurre malattie legate all'alimentazione. Ma cosa sono davvero questi cibi? E perché Bruxelles sta pensando a una misura così drastica? Quando parliamo di alimenti ultraprocessati, non pensiamo a qualcosa di raro o di nicchia. Sono prodotti che troviamo ogni giorno sugli scaffali: patatine e snack confezionati, merendine e dolci industriali, piatti pronti, bevande zuccherate o energetiche, hamburger industriali, gelati, creme spalmabili. Sono alimenti trasformati in modo intenso dall'industria, ricchi di zuccheri aggiunti, grassi saturi, sale e additivi chimici come aromi, coloranti ed emulsionanti. Il problema? Spesso hanno pochi nutrienti utili, come fibre e vitamine, ma sono molto appetibili e facili da consumare. Negli ultimi anni gli studi scientifici sono stati chiari: un consumo elevato di cibi ultraprocessati è associato a un aumento di obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, alcuni tipi di tumore e declino cognitivo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il consumo eccessivo di questi alimenti sarebbe collegato a circa 7.000 decessi al giorno nel mondo. In molti paesi europei, questi prodotti arrivano a rappresentare oltre il 40% delle calorie quotidiane. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti si supera addirittura il 50%. La proposta europea: una tassa sugli ultraprocessati. La Commissione europea sta valutando una misura fiscale con un doppio obiettivo: spingere i consumatori verso scelte più sane e finanziare il sistema sanitario pubblico, sempre più sotto pressione. Il modello è simile a quello già usato per il tabacco. Chi consuma prodotti considerati più rischiosi contribuirebbe economicamente ai costi sanitari futuri. Le entrate, almeno nelle intenzioni, sarebbero destinate direttamente alla sanità. Si sta anche studiando un sistema per classificare gli alimenti in base al grado di lavorazione industriale, così da tassare di più quelli più elaborati. Quindi la domanda di fondo è: dobbiamo usare il prezzo per influenzare le scelte alimentari? Secondo i sostenitori, sì. Rendere più costosi i prodotti meno sani potrebbe favorire una dieta più equilibrata. Secondo i critici, invece, servirebbero soprattutto educazione alimentare e accesso più facile a cibo fresco e di qualità. La tassa sul cibo ultraprocessato per ora è solo una proposta, ma racconta bene una realtà. Le politiche alimentari stanno diventando centrali nella lotta per la salute pubblica, perché ciò che mettiamo nel piatto non riguarda solo noi, ma anche il futuro dei sistemi sanitari e della società intera.
3: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della deindividuazione, un fenomeno psicologico che descrive come l'appartenenza a un gruppo possa portare le persone a comportarsi in modi che non adotterebbero da sole. Quando ci troviamo in un gruppo numeroso, possiamo perdere temporaneamente il senso di responsabilità individuale, agendo in modo impulsivo o estremo. Questo comportamento è spesso spiegato dalla teoria della deindividuazione, che suggerisce che la folla crea un senso di anonimato e riduce il rischio di giudizio sociale. La paura di essere identificati diminuisce, portando ad azioni che vanno contro le norme sociali, come nei casi dei comportamenti aggressivi o vandalismi durante le manifestazioni. Un esempio famoso è quello degli esperimenti di Zimbardo sulla prigione di Stanford, in cui i partecipanti, indossando uniformi e maschere, adottarono comportamenti molto più autoritari e violenti di quanto richiesto. Per contrastare la deindividuazione è importante mantenere una coscienza di sé anche all'interno di un gruppo. Promuovere la responsabilità personale e riflettere sulle proprie azioni può contribuire a ridurre l'effetto negativo della deindividuazione. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della rucola. È il superfood che non ha di certo bisogno di presentazioni, perché appena la metti in bocca si presenta da sola, con quel sapore pungente e leggermente piccante che ti fa capire subito chi comanda. Piccola ma potentissima, questa pianta è ricca di vitamine A, C e K, minerali come ferro e calcio e antiossidanti che fanno bene alle ossa, pelle e al sistema immunitario, ma nel frattempo fa brutto al tuo hamburger. Usata già dagli antichi romani, che la consideravano un potente afrodisiaco, la rucola è rimasta un ingrediente amato per secoli. Oggi la trovi dappertutto, nelle insalate, sulla pizza, nei panini gourmet, come a dire posso stare ovunque e non mi importa quanto tu cerchi di ignorarmi. In fondo la rucola è il superfood che ti migliora la vita senza chiedere il permesso. E se non la mangi è soltanto perché non sei pronto ad affrontare la verità. Il tuo piatto è più noioso senza di lei. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer wise. Le curiosità sotto l'ombrellone. Chiudete gli occhi e immaginate una sera d'estate in campagna. Probabilmente sentirete subito il canto dei grilli. Quel suono regolare e ripetitivo ha un effetto rilassante su molte persone. Ma da dove arriva? Anche in questo caso sono i maschi a produrlo, strofinando tra loro le ali anteriori con un movimento rapidissimo. Ogni specie ha il proprio ritmo e il proprio motivo musicale. La cosa curiosa è che il numero dei canti aumenta con la temperatura. Esiste persino una semplice formula che permette di stimare quanti gradi ci sono contando il numero di frinì in un determinato intervallo di tempo. Non sarà precisa come un termometro, ma funziona sorprendentemente bene. Molti ricercatori ritengono che i suoni naturali ripetitivi, come il canto dei grilli o il rumore delle onde, aiutino il cervello a rilassarsi, perché vengono percepiti come segnali di un ambiente sicuro e privo di pericoli immediati. Forse è per questo che, quando ascoltiamo i grilli in una sera d'estate, ci sembra che il tempo rallenti e che tutto diventi un po' più sereno.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Siamo nel cuore pulsante del Vietnam, ad Hanoi, una città dove il tempo scorre tra il suono dei motorini e il profumo del caffè all'uovo. Camminando per Hanoi potrete imbattervi in strade un po' particolari, come la leggendaria Train Street. Avete capito bene, nel quartiere antico di Hanoi, una stradina costeggiata da case, bar e negozi diventa per alcuni momenti della giornata il passaggio di un vero e proprio treno. I binari attraversano la città a pochi centimetri dalle porte di casa e gli abitanti, con una naturalezza disarmante, spostano sedie e bancarelle pochi istanti prima del passaggio del convoglio. Questa è un'attrazione imperdibile per viaggiatori e turisti, che però dobbiamo dire se la vivono sicuramente con meno serenità. Io stessa, devo essere sincera, sono rimasta senza parole quando il treno mi è passato a poco meno di un metro. Infatti negli ultimi anni, anche per ragioni di sicurezza, l'accesso alla Train Street è stato limitato, ma alcuni caffè lungo il percorso offrono ancora una vista privilegiata di questo spettacolo veramente unico. Se siete in viaggio in Vietnam, questa è sicuramente un'esperienza che non potete perdervi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo. Il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto e le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da Atene, nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il Tempio di Afaia, che domina il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare, compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il governo di Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto più celebre dell'isola, ossia il pistacchio. Una curiosità difficilmente dimenticabile riguarda i fruttivendoli galleggianti. Alcuni pescatori, infatti, trasformano i propri caicchi in originali bancarelle sull'acqua, vendendo frutta e ortaggi direttamente dalle imbarcazioni. Pochi minuti separano il porto dal sito archeologico di Colona, considerato il luogo nel quale nacque la prima grande città dell'isola. Gli scavi hanno riportato alla luce tracce di insediamenti risalenti al 3000 a.C., testimonianza di una presenza umana continua fin dall'età del bronzo. Secoli dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Immaginate di volare sopra il traffico cittadino, ammirando la città dall'alto, senza rumori, senza smog. In realtà, parliamo oggi delle funivie urbane, una soluzione di mobilità sostenibile che si fa strada, anzi, si fa cielo, nelle metropoli di tutto il mondo. Le funivie urbane sono impianti a fune che trasportano passeggeri sopra i tetti della città, sospesi su cavi tra torri o piloni. Nate per eventi speciali come l'Expo di Barcellona o le Olimpiadi di Londra, oggi stanno diventando un'alternativa ecologica ed efficiente ai trasporti tradizionali. Sono ideali dove le infrastrutture sono sature, dove il terreno è complesso o dove è costoso scavare. Collegano quartieri isolati, creano nuovi spazi pedonali e migliorano l'accessibilità con impianti leggeri, elettrici e silenziosi. Le funivie in città offrono grandi benefici. Zero emissioni, funzionano con energia elettrica e riducono drasticamente l'inquinamento acustico e atmosferico. Poco spazio, grandi effetti. Viaggiano in aria, liberando il suolo per parchi, piste ciclabili e aree pedonali. Costi e tempi ridotti. Rispetto a metro o tram, si realizzano in pochi anni e con spese minori. Vista mozzafiato. Ogni tragitto diventa un piccolo viaggio panoramico sulla città. Le città che hanno scelto di volare con le funivie sono sempre di più. New York, con il Roosevelt Island Tramway, che collega l'isola a Manhattan dal 1976. A Londra, la Emirates Airline, nata per le Olimpiadi 2012, attraversa il Tamigi con una vista spettacolare. In Bolivia, a La Paz, esiste la rete di funivie urbane più estesa al del mondo. 10 linee per oltre 30 chilometri, usata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone. Nel nostro continente, in Francia, per l'esattezza, c'è Tolosa. Vanta la funivia urbana più lunga d'Europa, integrata nel sistema di trasporti cittadini. E non ultimo c'è Città del Messico, con due linee moderne che collegano zone periferiche al cuore della capitale, dimezzando i tempi di percorrenza. Pensate, dietro molti di questi progetti ci sono aziende italiane e altoatesine, come Leitner e Doppelmayr, leader mondiali nel settore. Le funivie urbane non sono solo un mezzo di trasporto, sono una nuova visione della città, più verde, più connessa, più vivibile. Silenziose, accessibili, a basso impatto. Possono cambiare radicalmente il volto dei quartieri, unendo sostenibilità, efficienza e bellezza. Alla prossima puntata per scoprire insieme altre soluzioni creative e sostenibili per le nostre città in evoluzione. Restate con noi!

Il limone è ovunque d'estate. Granite, limonate, profumi, decorazioni. Ma perché proprio lui è diventato uno dei simboli della stagione calda? La risposta è un mix di storia, clima e percezione. Il limone cresce molto bene nei paesi caldi e mediterranei, dove il sole è protagonista per gran parte dell'anno. In più, il suo colore giallo acceso viene associato immediatamente alla luce, al calore e alla freschezza. Ma non è solo questione estetica. Il limone è ricchissimo di vitamina C e ha proprietà rinfrescanti e dissetanti, soprattutto quando viene consumato in bevande fredde. Per questo, nel tempo, è diventato un ingrediente perfetto per combattere la calura estiva. In Italia, poi, ha anche un valore culturale. Pensiamo ai limonetti della costiera amalfitana o della Sicilia, che sono diventati veri e propri paesaggi iconici. Insomma, il limone non è solo un frutto. È un piccolo simbolo solare che racconta l'estate meglio di molte parole.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cucinare in modo sano, rispettando la propria salute, quella del pianeta e anche il portafoglio? È possibile, ed è proprio questa la promessa del clean cooking, la cosiddetta cucina pulita. Ma cosa significa esattamente? Il clean cooking non è una dieta, ma uno stile di vita consapevole che punta a usare ingredienti freschi, naturali e poco lavorati, evitando conservanti, aromi artificiali, oli raffinati e zuccheri aggiunti. È una cucina semplice ma nutriente, che promuove metodi di cottura più sani come la cottura al vapore, al forno o alla griglia, limitando le alte temperature che possono produrre sostanze tossiche. La parola d'ordine è benessere, perché una cucina pulita significa anche meno sprechi, meno sostanze chimiche e più attenzione alla provenienza dei cibi, meglio se locali, biologici e di stagione. Ma il clean cooking ha anche un volto ambientale. Secondo la Clean Cooking Alliance, nel mondo ci sono ancora 3 miliardi di persone che cucinano su fuochi aperti o con stufe inquinanti. Un'abitudine che non solo mette a rischio la salute di milioni di famiglie, ma contribuisce anche alla deforestazione e al cambiamento climatico. Le stufe tradizionali, infatti, bruciano legna, carbone o cherosene, rilasciando gas nocivi. Le alternative sostenibili, come cucine solari, stufe elettriche o a biomassa efficiente, tagliano le emissioni fino al 60% e usano meno combustibile, con un grande vantaggio economico e ambientale. Il clean cooking è anche uno strumento per ridurre le disuguaglianze, in particolare di genere. In molte comunità sono le donne a raccogliere la legna per cucinare, impiegando ore ogni giorno in questa attività faticosa e poco sicura. Con cucine più moderne possono dedicare tempo all'istruzione, al lavoro o alla cura di sé, contribuendo allo sviluppo delle proprie comunità. Non a caso, il clean cooking è inserito negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU perché contribuisce al benessere, alla sostenibilità, alla parità di genere e alla lotta al cambiamento climatico. Ogni 2 anni i leader del settore si incontrano al Clean Cooking Forum, ospitato proprio in Africa, per discutere nuove tecnologie, investimenti e soluzioni inclusive. Come ricordano i membri dell'Alliance, passare alla cucina pulita trasforma la vita, migliora la salute, protegge il clima e dà potere alle persone, soprattutto alle donne. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi storie di innovazione, ambiente e salute, perché anche dai fornelli può partire

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Le lucciole sono uno degli spettacoli più poetici delle notti estive. Piccole luci che si accendono e si spengono nell'oscurità, come se qualcuno avesse sparso stelle tra l'erba. Ma quella luce non è magia, è bioluminescenza. All'interno del loro corpo avviene una reazione chimica tra una sostanza chiamata luciferina e un enzima, la luciferasi. Questa reazione produce luce senza generare calore, motivo per cui viene chiamata luce fredda. Le lucciole usano questo segnale soprattutto per comunicare e trovare il partner durante la stagione riproduttiva. Ogni specie ha il proprio ritmo di lampeggiamento, una sorta di codice luminoso. Purtroppo l'inquinamento luminoso delle città sta riducendo sempre più la possibilità di vedere questo fenomeno. Eppure basta allontanarsi un po' dai centri abitati per ritrovare uno degli spettacoli più antichi e delicati dell'estate.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Ci sono invenzioni nate da anni di studi e altre che arrivano quasi per caso. Il cono gelato appartiene sicuramente alla seconda categoria. Siamo nel 1904, all'Esposizione Universale di St. Louis, negli Stati Uniti. È una giornata caldissima e uno dei venditori di gelato sta avendo un successo enorme. Il problema è che i piattini di vetro che utilizza per servire il gelato finiscono molto prima del previsto. La fila continua ad aumentare e il rischio è quello di dover smettere di vendere. Accanto a lui lavora un pasticcere di origine siriana che prepara sottilissime cialde dolci arrotolate ancora calde. Vedendo la difficoltà del vicino, ha un'idea semplice ma geniale. Prende una cialda, la arrotola a forma di cono e propone di usarla come contenitore. Il successo è immediato. Le persone possono mangiare il gelato camminando senza dover restituire piatti o cucchiaini. E soprattutto, alla fine possono mangiare anche il contenitore. Ancora oggi, gli storici discutono su chi sia stato davvero l'inventore del cono, perché diversi pasticceri rivendicarono la stessa idea. Ma una cosa è certa. Quell'estate cambiò per sempre il modo di gustare il gelato. A volte le innovazioni più intelligenti nascono proprio quando bisogna risolvere un problema all'ultimo momento. È una bella lezione anche per la vita. Gli imprevisti, se affrontati con creatività, possono trasformarsi nelle idee

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando gustiamo un cono gelato passeggiando sul lungomare, difficilmente pensiamo che stiamo assaporando un alimento che per secoli è stato un privilegio riservato a re, imperatori e nobili. La storia del gelato affonda le sue radici nell'antichità. Si racconta che già l'imperatore romano Nerone facesse arrivare la neve dagli Appennini per farla mescolare con miele e succhi di frutta. Non era ancora il gelato come lo conosciamo oggi, ma l'idea era già quella di trasformare il freddo in un piacere. Anche in Oriente esistevano preparazioni simili, ottenute con ghiaccio, latte e frutta. La vera svolta, però, arriva nel 600 grazie a un siciliano, Francesco Procopio dei Coltelli. Trasferitosi a Parigi, perfeziona una macchina capace di mantecare il composto rendendolo più cremoso. Aprì il celebre Caffè Procop, che ancora oggi è considerato uno dei caffè storici più importanti della capitale francese. Il suo gelato conquistò nobili, artisti e intellettuali, diventando una vera moda. Per molto tempo il problema principale era uno solo: conservare il ghiaccio. Non esistevano frigoriferi e durante l'inverno la neve veniva raccolta e custodita in profonde cavità sotterranee chiamate nediere, dove si manteneva fino all'estate. Era un lavoro faticoso e costoso ed è proprio per questo che il gelato rimase un lusso per tantissimo tempo. Solo con l'arrivo della refrigerazione industriale, tra 800 e 900, il gelato diventò accessibile a tutti, trasformandosi in uno dei simboli dell'estate. E forse è proprio questa la sua magia. Un piccolo piacere che un tempo apparteneva ai re e che oggi possiamo gustare semplicemente sedendoci su una panchina, guardando il mare e lasciandoci sorprendere ancora una volta dalla semplicità delle cose belle. Curiosità: esiste una giornata europea dedicata al gelato. Il 24 marzo si celebra il Giornata Europea del Gelato Artigianale. È l'unica giornata ufficiale istituita dal Parlamento Europeo dedicata a un alimento. I gusti più amati dagli italiani continuano a essere grandi classici come cioccolato, nocciola, pistacchio e stracciatella, che da decenni dominano le classifiche. Una chicca finale: il pistacchio è uno dei gusti migliori per capire la qualità di una gelateria. Se il colore è di un verde molto acceso, spesso sono stati aggiunti coloranti. Un pistacchio artigianale di qualità tende invece a essere verde tenue, con sfumature marroncine.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone. I girasoli sembrano avere una specie di bussola naturale. Al mattino guardano verso est. Durante il giorno seguono il percorso del sole e la sera sono rivolti a ovest. Ma come ci riescono? Questo fenomeno si chiama eliotropismo. Nelle piante giovani il fusto cresce leggermente di più sul lato in ombra rispetto a quello illuminato. Questa differenza di crescita fa ruotare lentamente il fiore durante tutta la giornata. La cosa più sorprendente è che durante la notte il girasole torna lentamente a orientarsi verso est, pronto ad accogliere la prima luce del mattino. Quando però il fiore raggiunge la maturità, smette quasi completamente di seguire il sole e resta rivolto verso est. Gli studiosi hanno scoperto che questa posizione permette al fiore di scaldarsi prima all'alba, attirando più rapidamente api e altri insetti impollinatori. Insomma, il girasole non è soltanto uno dei simboli dell'estate, è anche un piccolo capolavoro di ingegneria naturale, capace di sfruttare la luce per crescere meglio e aumentare le possibilità di riprodursi. La natura, ancora una volta, riesce a sorprenderci con soluzioni tanto semplici quanto geniali.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quasi tutte le sostanze, quando diventano solide, affondano nel loro stesso liquido. L'acqua è una delle rarissime eccezioni. Quando si trasforma in ghiaccio, le sue molecole si dispongono in una struttura ordinata che occupa più spazio. Questo significa che il ghiaccio è meno

meno denso dell'acqua liquida e quindi galleggia. Se fosse il contrario, laghi e mari gelerebbero dal fondo verso la superficie, mettendo a rischio la vita acquatica. Invece lo strato di ghiaccio superficiale funziona come una coperta isolante, mantenendo l'acqua sottostante abbastanza calda da permettere la sopravvivenza di pesci e piante. Una semplice caratteristica fisica che probabilmente ha contribuito alla nascita e alla conservazione della vita sul nostro pianeta.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone.
1: In alcune parti del mondo esistono isole che non sono mai davvero uguali a se stesse. Si tratta di isole soggette alle maree, che si trasformano a seconda del livello del mare. Quando l'acqua si alza, parti dell'isola possono scomparire completamente. Quando si ritira, riemergono nuove lingue di sabbia. Questo fenomeno è tipico delle zone costiere con fondali molto bassi e sabbiosi. Il risultato è un paesaggio in continuo movimento, dove la geografia cambia nel giro di poche ore. Per chi le visita, è come assistere a una trasformazione naturale costante, quasi fosse un'isola vivente. Tra le più iconiche citiamo Mont Saint-Michel, un luogo unico al mondo, un isolotto roccioso sormontato da una maestosa abbazia medievale celebre per il suo spettacolare fenomeno delle maree. Due volte al giorno il mare avanza e si ritira con una rapidità sorprendente, trasformando l'isolotto da terraferma a isola e viceversa. Un continuo mutare del paesaggio che rende questo gioiello medievale ancora più affascinante e suggestivo. Un promemoria potente del fatto che la Terra non è mai davvero immobile.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone. Le balene azzurre sono gli animali più grandi mai esistiti sulla Terra. E anche il loro cuore è da record. Può pesare oltre 180 kg ed essere grande quasi quanto una piccola automobile. Le sue pulsazioni sono lente, ma potentissime. Quando la balena si immerge in profondità, il battito può rallentare fino a pochissimi colpi al minuto per risparmiare ossigeno. Quando invece torna in superficie, il cuore accelera per rifornire rapidamente tutto il corpo. Le arterie sono così grandi che, in teoria, un bambino potrebbe infilare un braccio al loro interno. Nonostante le dimensioni gigantesche, il cuore funziona seguendo gli stessi principi di quello umano. È la dimostrazione di quanto la natura riesca ad adattare gli stessi meccanismi a creature tanto diverse tra loro, dai minuscoli topi ai più grandi giganti degli oceani.

0: spiaggia domina incontrastata, tra montagne imponenti, steppe infinite e ghiacciai mozzafiato. Questa è la regione che ci porta ad immaginarci una bellezza primordiale e un senso di libertà senza confini. E a proposito di immaginari da sogno, se siete fortunati durante qualche escursione, la cosa più bella che vi potrebbe capitare è di trovarvi in mezzo a una corsa di cavalli selvaggi. Immaginate spazi di terra infiniti con montagne maestose sullo sfondo, il tramonto che scende e la luna che inizia a brillare, e una mandria di cavalli che corrono liberi. Infatti, in Patagonia, i cavalli non sono solo compagni di viaggio, sono esseri liberi che scorrazzano i vasti paesaggi, cavalcando con grazia tra venti forti e colline ondulate. Questo animale è molto rispettato proprio per la sua natura ribelle e imponente. E poi ci sono le carreras della Patagonia, le corse con i cavalli, un'esperienza unica per unire l'uomo all'animale, un legame totale di fiducia. Queste corse infatti non sono delle competizioni, ma dei veri e propri riti di libertà, dove l'adrenalina del galoppo si fonde con il rispetto per la natura selvaggia. Ogni corsa quindi è un inno alla forza di questa terra, dove il cavallo è il protagonista, ma anche il simbolo di un legame profondo con la libertà. Qui non si tratta di velocità pura, ma di saper vivere in sintonia con l'ambiente e con il proprio compagno a quattro zampe. E che dire di più? Se anche voi siete amanti di questo animale incredibile, la Patagonia, col suo spirito naturale e selvaggio, è sicuramente un luogo che vi rimarrà nel cuore. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wander & Wonder.
1: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito: ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: la città del futuro.
1: Le nostre case hanno bisogno di energia. Non vi è possibilità di vivere senza di questa, ma bisogna ridurre gli sprechi e cercare energie alternative per sostenere le nostre attività quotidiane. Il sole è la fonte di energia più potente che abbiamo, ma stiamo davvero sfruttandola al meglio? Oggi parliamo di una scoperta che promette di rivoluzionare il fotovoltaico, la perovskite, un materiale versatile, economico e sorprendentemente efficiente che potrebbe farci fare un grande passo verso un futuro a basse emissioni. La perovskite è un minerale a base di titanato di calcio, ma il suo vero potenziale emerge quando viene usato come semiconduttore nelle celle solari. Flessibile nella composizione, facile da produrre, adatta alla stampa. Le perovskiti possono essere modificate per catturare meglio la luce solare e trasformarla in elettricità, anche più del tradizionale silicio. Già oggi si trovano in ultrasuoni, chip di memoria e, sempre più spesso, nei pannelli fotovoltaici. Le celle in perovskite costano meno, sono più leggere e si possono applicare anche su superfici curve o mobili. Il silicio, finora il re del fotovoltaico, ha fatto la sua parte, ma le celle tandem, che uniscono perovskite e il silicio, stanno battendo ogni record di efficienza. Oltre il 28% in laboratorio. Un esempio? La britannica Oxford PV ha creato pannelli tandem che producono più energia, con minore costo al watt, e sono già pronti per la commercializzazione. La combinazione dei due materiali permette di catturare più spettro solare. La perovskite assorbe le frequenze blu, il silicio quelle rosse. Risultato? Rendimento altissimo, costo contenuto. Tutto il mondo guarda alla perovskite, dalla Francia alla Corea, passando per Stati Uniti e Cina, si investe in produzione industriale e ricerca avanzata. In Italia, la siciliana Tresan di Enel punta a celle tandem con efficienza oltre il 30%, mentre Futura Sun e la startup Solertix stanno portando sul mercato moduli innovativi. Non mancano i grandi nomi della ricerca. Da Giulia Grancini a Tor Vergata, fino a B-Dimensional, spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che sperimentano moduli a perovskite e grafene in un parco solare avveniristico a Creta. Oltre all'efficienza, la perovskite è più sostenibile da produrre. Richiede meno energia, meno materiale e ha tempi di lavorazione più brevi. Può accelerare la transizione energetica rendendo il fotovoltaico accessibile, scalabile e diffuso. In pratica, più energia pulita sui tetti, nei campi, nelle città, con costi inferiori e più innovazione. È una spinta concreta verso un futuro a basse emissioni. Dal silicio alla perovskite, il sole resta al centro. E con queste nuove tecnologie possiamo finalmente trasformare ogni raggio di luce in energia per il domani.

I delfini sono tra gli animali più intelligenti del pianeta e hanno sviluppato un sistema di comunicazione davvero particolare. Ogni esemplare produce un fischio caratteristico che funziona come un vero e proprio nome. Gli altri membri del gruppo imparano a riconoscerlo e lo utilizzano per richiamarlo anche a distanza. Gli studiosi hanno osservato che i delfini rispondono soprattutto al proprio nome, ignorando gli altri richiami. È una capacità molto rara nel regno animale e dimostra quanto siano evolute le loro relazioni sociali. In mare, quindi, non si limitano a emettere suoni casuali. Si presentano, si cercano e si riconoscono proprio come facciamo noi.

0: Healthy Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: La plastica è ovunque. La usiamo per conservare cibo, curare malattie, viaggiare in sicurezza, costruire case. È utile, resistente, versatile. Ma c'è un problema. I rifiuti plastici stanno soffocando l'ambiente, in particolare i nostri mari. Serve a loro una rivoluzione. Non eliminare la plastica, ma usarla meglio, riciclarla di più, trasformarla in risorsa. È il messaggio emerso dalla prima conferenza nazionale sul futuro sostenibile delle plastiche che si è tenuta a Milano. Dall'Italia, in questo campo, ha già un primato. È il paese europeo con la più alta percentuale di plastica riciclata e riutilizzata. Secondo Union Plast, il 17% delle plastiche trasformate è riciclata, contro una media europea del 6%. E oltre 3.000 prodotti sono certificati con il marchio Plastica Seconda Vita. Ma non basta, i numeri europei sono ancora critici. Su 25,8 milioni di tonnellate di plastica prodotte, solo il 30% viene riciclato. Per cambiare rotta servono azioni concrete, più efficienza nella raccolta differenziata per evitare che la plastica finisca in discarica o in mare, incentivi fiscali per le imprese che usano almeno il 30% di plastica riciclata, semplificazioni normative per facilitare il riutilizzo, più materiali riciclati di qualità competitivi rispetto a quelli vergini. Negli ultimi 20 anni, grazie alla ricerca, il peso degli imballaggi è stato ridotto dell'86% e sono nate le bioplastiche, una promettente alternativa. L'industria, insomma, ha iniziato a fare la sua parte. E lo sapevate che la plastica in auto riduce di circa 750 litri il consumo di carburante nel ciclo di vita del veicolo? Un altro esempio di come usare bene la plastica significhi anche inquinare meno. Ma la plastica che finisce nei nostri mari è ancora troppa. Solo nel Mediterraneo occidentale si contano oltre 1.000 rifiuti ogni 100 metri quadri di spiaggia. Per questo sono stati avviati progetti per riciclare reti da pesca o rifiuti spiaggiati, trasformandoli in materiali utili, per esempio, nella mitilicoltura. Come ha sottolineato il direttore generale di ISPRA, serve una rivoluzione culturale. I cittadini devono essere più consapevoli, la politica deve rafforzare gli acquisti verdi e le imprese vanno sostenute per superare le difficoltà economiche del riciclo. Su Wise Radio vogliamo dirlo chiaro: la plastica non è il nemico se la trattiamo con intelligenza. Il futuro passa da scelte circolari, sostenibili e condivise, perché trasformare lo scarto in valore è la vera sfida del nostro tempo.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di corsa, uno sport semplice e accessibile che può trasformare la vostra vita. Infatti correre migliora la salute cardiovascolare, potenzia la resistenza e aiuta a gestire il peso corporeo. Ma attenzione, non è solo una questione fisica, la corsa è un toccasana per la mente. Dovete sapere che durante l'attività il corpo rilascia endorfine, migliorando l'umore e riducendo lo stress. Iniziare è facile, alternate corsa e camminata per 20-30 minuti e concentratevi sul ritmo, non sulla velocità. Un programma costante, anche 3 volte a settimana, porta a miglioramenti significativi in poco tempo. La corsa è versatile, potete praticarla ovunque, su strada, in un parco o persino sul tapirulan. È anche la base perfetta per affrontare nuove sfide, come una gara o una maratona. Ricordate, ogni passo è un passo verso una versione migliore di voi stessi. La corsa è uno strumento potente, non solo rafforza il corpo, ma insegna disciplina, costanza e resilienza. Quindi uscite, correte e scoprite tutto quello che potete ottenere dentro e fuori dalla strada. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
4: It ain't no wonder why we lose control.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000 per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Parliamo della bevanda dell'estate di molti paesi africani. Dunque, il suo colore rosso intenso è inconfondibile, ma lo sapevate che il carcadè non è un tè? Si ottiene dai calici essiccati di una pianta chiamata Hibiscus sabdariffa, appartenente alla famiglia dell'ibisco. È coltivata soprattutto in Sudan, Egitto, Senegal e in molte altre zone dell'Africa tropicale, ma anche in alcune regioni dell'Asia e dei Caraibi. In Egitto viene servito sia caldo sia freddo ed è considerato la bevanda dell'ospitalità. In Senegal prende il nome di Bissap ed è una delle bibite più diffuse durante l'estate. Il carcadè ha un sapore piacevolmente acidulo che ricorda quello dei frutti rossi e del mirtillo rosso. È naturalmente privo di caffeina e contiene vitamina C, antociani e polifenoli, sostanze antiossidanti responsabili del suo caratteristico colore rubino. Alcuni studi hanno osservato che, inserito all'interno di uno stile di vita sano, il consumo regolare di carcadè può contribuire a un lieve miglioramento della pressione arteriosa in alcune persone. Naturalmente non sostituisce le cure mediche e chi assume farmaci antipertensivi dovrebbe sempre parlarne con il proprio medico. D'estate è ottimo preparato come infuso e lasciato raffreddare in frigorifero. Si può servire con ghiaccio, una fetta d'arancia, limone o qualche foglia di menta. C'è anche chi aggiunge un pezzetto di cannella o qualche chiodo di garofano per renderlo ancora più aromatico. È una bevanda elegante, dissetante e naturalmente priva di caffeina, perfetta anche nelle ore serali. A volte basta cambiare infuso per fare un piccolo viaggio intorno al mondo,

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo ai fulmini, immaginiamo lampi che durano un istante. In realtà alcuni possono essere giganteschi. Grazie ai satelliti meteorologici, gli scienziati hanno registrato il fulmine più lungo mai osservato. Si è esteso per circa 829 chilometri, una distanza paragonabile a quella che separa Milano da Napoli. Questo enorme lampo si è sviluppato durante un temporale negli Stati Uniti e ha attraversato il cielo in pochi secondi. Anche la durata dei fulmini può sorprendere. Alcuni restano attivi per molti più secondi di quanto immaginiamo. Queste scoperte sono possibili grazie a strumenti sempre più sofisticati che osservano l'atmosfera dallo spazio. La prossima volta che vedrete un temporale in lontananza, ricordate che ogni fulmine è uno dei fenomeni naturali più potenti e spettacolari del nostro pianeta, capaci di liberare in un attimo un'energia impressionante.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Negli ultimi anni è un prosperare di iniziative e corsi di educazione finanziaria in tutto il mondo. L'educazione finanziaria è un aspetto fondamentale per la crescita personale e collettiva in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Oggi più che mai è essenziale comprendere i principi di base dell'economia, dalla gestione del budget alla pianificazione per il futuro, passando per il risparmio e gli investimenti. Un'adeguata educazione finanziaria aiuta le persone a evitare errori come indebitamenti eccessivi e a prendere decisioni più sagge in ambito fiscale e previdenziale. Tra i maggiori trend ci sono corsi personalizzati, anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale e data insight, iniziative indirizzate alle sole donne per promuovere pari opportunità, ma anche strumenti di gaming per imparare l'educazione finanziaria attraverso dei giochi. Tra tantissime offerte di corsi, podcast, webinar e workshops, anche alcune aziende come Visa, Mastercard o Intesa San Paolo hanno iniziato ad offrire corsi gratuiti ai propri clienti. La maggiore crescita nel settore però si è registrata nel mondo delle app, che nel 2024 ha registrato una crescita del 24% e si stima che il mercato possa arrivare a 1,5 miliardi di dollari nel 2025. Ma è importante che anche le scuole incorporino l'educazione finanziaria nei loro programmi, poiché la mancanza di tale conoscenza porta spesso a difficoltà economiche, anche tra le persone più istruite. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della Jabuticaba. Se la natura fosse una stilista, la Jabuticaba sarebbe sicuramente nella prossima edizione di Ma come ti vesti con Enzo Miccio. Un frutto che cresce direttamente sul tronco dell'albero, come se avesse dimenticato da che parte dovrebbero stare i rami. Questo piccolo gioiello brasiliano dall'aspetto di un chicco d'uva gotico è uno dei superfood più sottovalutati al mondo e francamente è l'ora di rimediare. La Jabuticaba è originaria del Brasile e da secoli è parte integrante della cultura locale. I popoli indigeni la usano non solo come cibo, ma anche come medicina naturale, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Ancora oggi in Brasile si organizzano festival dedicati a questo frutto, un po' come Coachella, ma con meno influencer e più benefici per la salute. Ricchissimo di vitamina C, polifenoli e fibre, la Jabuticaba è un'arma segreta contro l'invecchiamento e l'infiammazione. Praticamente è come un filtro di bellezza ma commestibile. Il suo sapore? Un incrocio tra uva, licis e un accenno di spezie, perfetto per chi ha finito le caramelle e vuole qualcosa di più sano. La Jabuticaba fermenta rapidamente dopo essere stata raccolta, motivo per cui in Brasile è spesso usata per la produzione di liquori e vini. Insomma, ti aiuta a vivere più a lungo. Ti dà anche un ottimo pretesto per brindare, direi che è un frutto che davvero pensa a tutto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

0: Jesús Tosh y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di una fusione perfetta tra lusso e sostenibilità, gli orologi di lusso sostenibili. Chi ha detto che il design esclusivo non può essere anche eco-friendly? Sempre più marchi di alta gamma stanno scegliendo materiali riciclati per la produzione dei loro orologi, come acciaio inossidabile e titanio recuperato, riducendo così l'impatto sull'ambiente senza compromettere la qualità. Ma la sostenibilità non si ferma mai ai materiali. Meccanismi a bassa energia e movimenti automatici stanno sostituendo le tradizionali batterie, permettendo di risparmiare risorse e diminuire i rifiuti. Un esempio? IWC Schaffhausen, con i loro orologi realizzati in acciaio riciclato, dimostrano che anche il lusso può rispettare il pianeta. E non dimentichiamo i modelli alimentati da energia solare o quelli che utilizzano materiali ecologici per cinturini o dettagli. Indossare un orologio di lusso sostenibile significa fare una scelta di eleganza consapevole. È l'equilibrio perfetto tra stile e responsabilità, dove ogni ticchettio del tempo diventa un passo verso un futuro più verde. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove il lusso incontra la sostenibilità.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dal cetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate come spuntino oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante è quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata.

0: elevata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate, grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante. Può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate con il caldo mi sento meglio vestito d'azzurro.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: La musica ci rilassa, ci emoziona, ci accompagna nei momenti più importanti della vita. Ma può davvero curare? Quando parliamo di musicoterapia, molti pensano a semplici momenti di relax o a pratiche alternative. In realtà, dietro questa disciplina ci sono psicologia, neuroscienze e ricerca scientifica. Oggi scopriamo cos'è davvero la musicoterapia, perché sta crescendo anche in Italia e quali benefici può avere su corpo e mente. Ridurre la musicoterapia a musica rilassante sarebbe un errore. Nelle sedute la musica viene usata come strumento terapeutico per modulare le emozioni, stimolare memoria e linguaggio, favorire l'espressione personale e sostenere processi cognitivi e motori. Le neuroscienze ci dicono che la musica attiva contemporaneamente diverse aree del cervello, quelle legate al linguaggio, al movimento, alle emozioni e ai ricordi. Una ricerca recente del 2025 ha confermato che la musicoterapia può migliorare benessere emotivo, resilienza e qualità della vita. Ed è efficace a tutte le età: bambini, adulti fragili, anziani, persone in riabilitazione neurologica. La musica non agisce solo sulle emozioni, modifica anche processi biologici, riduce ansia e stress, rallenta il respiro, abbassa il cortisolo e aiuta il corpo a rilassarsi profondamente. Migliora l'umore. È utile in situazioni di burnout, lutto o depressione lieve, favorendo espressione emotiva e vitalità. Aiuta bambini e adolescenti. In casi di autismo, ADHD o ansia scolastica, il suono diventa un linguaggio alternativo quando le parole non bastano. Supporta la riabilitazione neurologica. Dopo un ictus o in malattie come Parkinson e Alzheimer, il ritmo può aiutare linguaggio, memoria e coordinazione. Migliora la qualità di vita nelle malattie croniche. In oncologia e terapia del dolore, la musica riduce percezione del dolore e senso di solitudine. Non esiste un solo modo di fare musicoterapia. In quella attiva si suonano strumenti, si canta, si improvvisa insieme al terapeuta. In quella recettiva si fa un ascolto guidato di brani scelti per rilassare o elaborare emozioni. Nella musicoterapia neurologica si ascoltano e ci si muove su ritmi e melodie per recuperare funzioni motorie o linguistiche. I brani cambiano a seconda degli obiettivi, da Debussy o Einaudi per il rilassamento, fino a Mozart o Bach per la stimolazione cognitiva, o canzoni del passato nelle RSA per riattivare i ricordi. La musicoterapia ci ricorda qualcosa di potente. La musica non è solo intrattenimento, può diventare un ponte quando le parole non bastano e uno strumento concreto di cura. In un mondo sempre più stressante, forse dovremmo iniziare a guardare alla musica non solo come sottofondo, anche ascoltando Wise Radio. La nostra musica diventa risorsa per il benessere.
2: E tu sei Wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di quanto tempo ci vuole per giudicare gli altri. Tutti abbiamo solo pochi secondi per fare una buona impressione. Gli studi dimostrano che bastano tra i 30 millisecondi e i 7 secondi per formarsi un'idea di una persona, basandosi su aspetti come espressioni facciali, tono di voce, abbigliamento, postura e tantissimi altri dettagli. Ma quanto sono accurate queste valutazioni così rapide? Il cervello usa un sistema chiamato pensiero veloce, o sistema 1, secondo lo psicologo Daniel Kahneman, che ci permette di prendere decisioni immediate senza analisi razionale. Questo è utile nella vita quotidiana, ma spesso porta a errori e pregiudizi. Ad esempio, l'effetto alone ci porta a giudicare una persona come più competente o simpatica solo perché è fisicamente attraente. Al contrario, una postura chiusa o un'espressione seria possono farci apparire freddi anche se non lo siamo. Le prime impressioni sono difficili da cambiare. Il bias di conferma ci porta a cercare informazioni che rafforzino la nostra idea iniziale, ignorando il resto. Tuttavia, esserne consapevoli ci aiuta a non cadere in giudizi affrettati e a dare alle persone una vera possibilità di dimostrare chi sono. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rambutan. Con il suo aspetto vagamente inquietante, un mix tra un porcospino e una pallina da discoteca, è originario dell'Asia sudorientale. È famoso per la sua buccia rossa e pelosa, che fa pensare più a un esperimento genetico mal riuscito che a un alimento sano. Ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze. Dentro si nasconde una polpa bianca, succosa e dolce come una coccola tropicale. Questo frutto esotico è una vera fonte di vitamine, in particolare la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e, a quanto pare, fa anche bene alla pelle. Inoltre, il rambutan è ricco di minerali come il ferro, il calcio e il magnesio, che lo rendono un'ottima scelta per chi vuole sfidare la gravità, sia a livello fisico che mentale. Il rambutan è anche un ottimo amico della digestione, grazie alla sua fibra, e può essere mangiato fresco, in succhi o in gelato. Se sei un fan delle cose esotiche, potresti anche provarlo in un'insalata, perché nulla dice originalità come mescolare un frutto che sembra uscito da un fumetto giapponese con la verdura. In sintesi, il rambutan è un superfood che, con il suo aspetto stravagante e la sua dolcezza disarmante, ti fa sentire come un esploratore del gusto. Con lui puoi essere sano senza sembrare un guru della salute, ma più un audace appassionato di novità. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Quando guardiamo il cielo, le nuvole sembrano leggere come batuffoli di cotone. In realtà una singola nuvola può pesare centinaia di tonnellate. Una comune nube comuniforme contiene milioni di minuscole goccioline d'acqua sospese nell'aria. Sommandole tutte si arriva facilmente a pesi superiori alle 500 tonnellate. Come fanno allora a restare in cielo? Il segreto è che ogni gocciolina è piccolissima e cade lentissimamente. Le correnti d'aria calda che salgono dal terreno riescono a sostenerle continuamente. Solo quando le goccioline si uniscono, diventando troppo grandi, iniziano a cadere sotto forma di pioggia. Insomma, sopra le nostre teste possono galleggiare vere e proprie montagne d'acqua senza che ce ne accorgiamo.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Cari ascoltatori, bentornati su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Avete mai sentito parlare della grotta di Son Dong nel parco nazionale di Phong Nha Ke Bang, in Vietnam? Pensate che è stato scoperto solo nel 2009, una meraviglia sotterranea arrivata ad essere considerata la grotta più grande al mondo. Pensate che le sue cavità sono così imponenti da ospitare all'interno grattacieli di 40 piani. All'interno la natura ha creato uno spettacolo mozzafiato, stalattiti alte decine di metri, fiumi sotterranei e perfino una giungla autonoma, con alberi e fauna unica al mondo. È un ecosistema a sé, quasi inesplorato, e sembra davvero di fare un viaggio nel cuore della Terra. Ed infatti visitare Son Dong non è per niente semplice. L'accesso è limitato a pochi visitatori all'anno per preservarne la bellezza. Dobbiamo ammettere che arrivarci non è per tutti. Bisogna affrontare giorni di trekking nella fitta giungla vietnamita, attraversare fiumi e discendere profonde cavità. Ma chi ha il privilegio di entrarvi racconta di un'esperienza che cambia la vita, un'immersione totale in un mondo primordiale. La grotta di Son Dong rappresenta davvero una delle ultime frontiere dell'esplorazione terrestre. E chissà, magari un giorno potreste essere proprio voi a camminare in questo maestoso mondo sotterraneo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder. E tu sei wise.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo, il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto e le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da Atene, nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il Tempio di Afaia, che domina il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare, compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il governo di Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto più celebre dell'isola, ossia il pistacchio. Una curiosità difficilmente dimenticabile riguarda i fruttivendoli galleggianti. Alcuni pescatori, infatti, trasformano i propri caicchi in originali bancarelle sull'acqua, vendendo frutta e ortaggi direttamente dalle imbarcazioni. Pochi minuti separano il porto dal sito archeologico di Colona, considerato il luogo nel quale nacque la prima grande città dell'isola. Gli scavi hanno riportato alla luce tracce di insediamenti risalenti al 3000 a.C., testimonianza di una presenza umana continua fin dall'età del bronzo. Secoli dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise.

0: la città del futuro.
1: Uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future. È con questa definizione, tratta dal celebre rapporto Brundtland del 1987, che nasce il concetto di sostenibilità urbana. Oggi parliamo di città sostenibili, le protagoniste della transizione ecologica. Una città sostenibile è uno spazio urbano che cerca l'equilibrio tra ambiente, società ed economia. Non è solo una città con tanto verde, ma un luogo inclusivo, resiliente, intelligente, capace di ridurre l'impatto ambientale e migliorare la qualità della vita. Significa cambiare il modo in cui costruiamo, ci spostiamo, consumiamo risorse. Significa progettare città a misura d'uomo e di pianeta, in risposta urgente alla crisi climatica e sociale che stiamo vivendo. Ma cosa rende davvero sostenibile una città? La mobilità green. Più mezzi pubblici elettrici, piste ciclabili, aree pedonali e sharing mobility. L'efficienza energetica. Edifici a basso consumo, pannelli solari, geotermia e smart grid. La gestione dei rifiuti e risparmio idrico. Raccolta differenziata, compostaggio, recupero delle acque piovane, il verde urbano e l'agricoltura cittadina, parchi, tetti verdi, orti condivisi che migliorano microclima e socialità, l'inclusione sociale e partecipazione civica, città accessibili, compatte, con servizi distribuiti equamente. Il tutto integrato da tecnologie digitali per migliorare trasporti, sicurezza e servizi pubblici. Una città sostenibile è anche una smart city. Tra i modelli europei più avanzati troviamo Copenaghen, che punta a diventare la prima capitale a zero emissioni entro il 2025. Friburgo, in Germania, famosa per il quartiere ecologico Vauban. E poi c'è Amsterdam, dove il 99% dei rifiuti viene trasformato in energia, per non parlare di Stoccolma e Oslo, pioniere in mobilità sostenibile e urbanistica verde. E in Italia? Ci sono Milano, con il bosco verticale e la città a 15 minuti. Bologna, con orti urbani e innovazione sociale. Torino, leader smart. Trento, virtuosa nella gestione dei rifiuti. E Parma, tra le città più green, anche grazie alla sua food policy sostenibile. Le città sostenibili del futuro saranno ecosistemi urbani intelligenti, con edifici green, a impatto zero o positivo. Con trasporti pubblici a zero emissioni e strade car-free, sfruttando tecnologie intelligenti per illuminazione, traffico e raccolta rifiuti, e soprattutto cittadini attivi, consapevoli, coinvolti sin da piccoli attraverso scuole green e progetti educativi. Non parliamo più solo di utopie. Il futuro sostenibile delle città è iniziato e ci riguarda tutti. Costruire città migliori è possibile. Serve visione, tecnologia, ma soprattutto scelte quotidiane consapevoli. Alla prossima puntata su Wise Radio per continuare a immaginare e realizzare il futuro. Mississippi.

Ogni estate milioni di persone infilano un paio di infradito senza pensarci troppo. Sono leggere, pratiche e ormai fanno parte delle nostre vacanze. Ma pochi sanno che la loro storia comincia dall'altra parte del mondo, in Giappone. Le antenate delle infradito moderne si chiamano Zori. Sono sandali tradizionali realizzati un tempo in paglia di riso intrecciata e caratterizzati proprio dal cinturino che passa tra l'alluce e il secondo dito del piede. Da secoli vengono indossati insieme al kimono e rappresentano uno degli elementi più riconoscibili dell'abbigliamento giapponese. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti soldati americani tornarono a casa portando con sé questi curiosi sandali. L'idea piacque subito e diverse aziende iniziarono a produrne versioni in gomma, molto più economiche, resistenti e adatte alla spiaggia. Fu soprattutto negli anni 60 che le infradito conquistarono il mondo, diventando uno dei simboli delle vacanze estive. Oggi esistono in migliaia di colori e materiali, ma il loro progetto è rimasto praticamente identico a quello di secoli fa. Naturalmente sono perfette per il mare o la piscina, ma medici e fisioterapisti ricordano che non dovrebbero essere usate per camminare a lungo. Il piede, infatti, è costretto a trattenere continuamente la calzatura e questo può affaticare muscoli e articolazioni. È sorprendente pensare che un oggetto così semplice abbia attraversato continenti, culture e generazioni, arrivando fino alle nostre spiagge senza perdere la sua forma originale. A volte le idee migliori sono proprio quelle che non hanno bisogno di essere cambiate.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Ogni volta che buttiamo un foglio di carta nel contenitore giusto, stiamo facendo molto più di un semplice gesto quotidiano. Stiamo contribuendo a salvare alberi, risparmiare acqua ed energie e proteggere il nostro pianeta. Riciclare la carta è uno degli atti più semplici e significativi per ridurre gli sprechi e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Basta un piccolo gesto, ma il suo impatto è enorme. Una tonnellata di carta riciclata permette di salvare fino a 17 alberi, riduce il consumo di acqua e taglia le emissioni di CO2. Insomma, è un tassello fondamentale dell'economia circolare. Ma come funziona in concreto il riciclo della carta? Tutto parte dalla raccolta differenziata. Carta e cartone vengono separati dai rifiuti indifferenziati, raccolti e inviati in appositi impianti. Lì inizia il processo vero e proprio, prima la selezione, per rimuovere eventuali materiali non riciclabili. Poi la triturazione, che trasforma la carta in una poltiglia chiamata pasta di carta. A seguire la pulizia, con la rimozione di inchiostri e impurità. Infine, la pressatura e asciugatura, che danno vita a nuovi fogli pronti a essere riutilizzati. E cosa si ottiene? Tantissimo! Dalla carta da ufficio ai quaderni, dalle scatole per imballaggi alla carta igienica fino ai giornali. E non finisce qui, anche il mondo dell'artigianato e del design guarda con interesse alla carta riciclata, utilizzandola per creare biglietti d'auguri, decorazioni, quaderni fatti a mano, lampade e perfino sculture d'arte. Il riciclo, insomma, può essere anche bello e creativo. Sostenere il riciclo della carta significa sostenere la sostenibilità, la creatività e la responsabilità sociale. È una pratica che coinvolge tutti, cittadini, aziende, scuole, enti locali, e che dimostra quanto un piccolo gesto possa generare un grande vicanda. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi questi gesti virtuosi, perché ogni foglio riciclato è un passo in più verso un futuro più verde.
2: Wall.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

deepest secrets, the dreams you've been dreaming, and all

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.